0: Dobro jutro, Sarajevo.
1: Dobar dan, Sarajevo. Dobar dan, Sarajevo.
0: Dobro večer, Sarajevo.
2: 24 sata sa vama. Hit FM Radio Sarajevo 104,9.